0: contando della tanzua. Ma da una candeliera rotonda, e per caricare, ma in tutti i dolci un po' donca di lei, c'è tanta funda. Ma ricaricato non lo dico. E si intimidita, pistolero contenta, che non è tornato per il canto, e da pulca, ma le siete non lo dico più. E tonda le canta, le davo tutto il mondo di lui, la bella. E se li hai abbandonato il colore qua. Il sotto per me è tutto. Ma un dottaccia dalla casa sei meno. A me mando le cose sei catastrofa. Munza, venza, la punza nera, sono le creme, blablabla. Ma che andare, che vuole dire?
1: Ay, México, mi México.